0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
13: Uno sponsor di questa stazione.

Kikiriki! Buon risveglio, Adelaide! Buongiorno a tutto il giorno, a tutto il mondo, da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della 5BI103.NFM in Digitu IBI World. Buon mercoledì mattina, Kikiriki! Ebbene sì, il programma si chiama proprio così, programma del mercoledì, un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. In radio c'è anche un gatto e il gatto miau, il piccione. 9 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 22 gradi di temperatura oggi. In radio.

buon mercoledì e rieccoci qui carissimi tutti qua in diretta radiofonica dallo studio della Fabia 103.9 FM in Digitu IEBI World. Oggi è una mattinata un po' tranquilla, siamo il 7 di ottobre del 2026, mercoledì precisamente, 9 gradi al momento la temperatura, qui sul numero 10 di Barrion Place, Adelaide siamo in descent del city, però arriverà sino a 23 gradi di temperatura, come il mare d'estate, questo ce la canta Ippolito. Buona giornata a tutti!

Ippolito ci ha fatto ascoltare Come il mare d'estate. Abbiamo una notizia qua, purtroppo, ma è una notizia sportiva a riguardo di Janssen. Si ferma e non potrà più continuare a giocare a tennis per un po' di tempo. E pensate che il medico ha scelto di salvare la carriera. È una patologia cronica e ostica, dice. Il tennista ha annunciato che deve curarsi. I tempi di rientro sono ancora incerti. Nell'intervista che ha lasciato il dottor Giovanni Di Giacomo ha spiegato il dolore al ginocchio è solo l'effetto finale. Le cause è da ricercare altrove. Adesso speriamo che Janssen si riprenda presto, che si riposi e che non sia una patologia grave. Allora, carissimi tutti, troppo grande, questo ce lo fa ascoltare Eva, troppo grande.

troppo grande, ce l'ha appena fatta ascoltare Eva. E oggi i prezzi dei carburanti sono di nuovo rialzati, e non è, sai, come la situazione non è molto allettante. Dicono che hanno aperto le riserve, ma bisogna vedere quale è riserve. Mi sa che hanno aperto un po' più le tasche. Tu Camacca Arena, questo ce la canta Baby Kai.

Tuca Macarena, cantata da Baby Kai. Sono 13 minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è 7 di ottobre del 2026. Siamo nella primavera. Al momento, sai, fa un po' fresco, 9 gradi, però piano piano la temperatura sarà, quando il sole spunterà, arriverà sino a 23 gradi di temperatura. Perdono, questo ce lo canta Tiziano Ferro con Lazza, perdono.

Perdono, cantata da Tiziano Ferro e Lazza. Abbiamo una notizia qua a riguardo della letteratura. Pensate che il libro più costoso del mondo è stato rubato in Francia. La copertina è di Dalì e pesa quanto un frigorifero, dicono. Addirittura, mamma mia, che casino. Pensate che la copertina del libro era esposta all'interno della Galleria d'Arte Contemporanea di Issoire in Alvernia, Francia, è scolpita in bronzo da Salvador Dalí ed è un pezzo unico che vale milioni di euro. Mamma mia, sempre, sempre in Francia ci sono questi furti a riguardo proprio queste situazioni, sai, costose. Mi sembra c'era stato anche un grande furto epocale lì al museo di Londra, quando hanno rubato tutti quei gioielli preziosi. E adesso anche a riguardo della letteratura, il libro più costoso del mondo. Pensate che sul furto sta indagando la procura di Clermont-Ferrand, che ha descritto l'opera come un prezzo di grande valore. Ci dispiace moltissimo. Tu cosa fai questa sera? Questo ce lo canta Noemi e Vito Salamanca.

Noi e Vito Salamanca ci hanno fatto ascoltare Tu cosa fai questa sera. Abbiamo una notizia qua abbastanza curiosa e anche clamorosa. Pensate che per la prima volta un whisky verrà invecchiato nello spazio. Dicono che avrà sapori molto decisi. Io sapevo moltissimi anni fa, ci spiegava anche il nostro maestro alle elementari, che sai, con la situazione satellitare e spaziale si potevano fare anche molti interventi più precisi sullo spazio, addirittura anche, sai, col taglio dei diamanti, le operazioni un po' più complicate, perché sai, bisognerebbe poi allestire proprio, sai, delle stanze apposta per questi impianti, no, chirurgici. Ma a livello di queste situazioni, pensate che, mamma mia, che casino, il whisky verrà invecchiato. Pensate che il whisky verrà fermentato e distillato direttamente in orbita, nell'ambito di un progetto che valuterà la sua maturazione in condizioni di microgravità. Pensate quanti soldi si fanno proprio con l'alcol, che addirittura hanno anche la possibilità queste big company che producono questi alcolici, super alcolici, proprio a potersi permettere di fare questi esperimenti sullo spazio. L'alcol addirittura, invece di avere priorità sulla salute della gente, vedere come si possono fare questi microorganismi, no? Vedere un po' come la situazione a riguardo la salute, esperimenti a riguardo la fisica, la salute delle persone, vanno addirittura a vedere il whisky. Hanno soldi da sperperare con i nostri soldi, mamma mia, al momento stanno facendo soldi a manetta da tutte le parti. Aumenti dappertutto, ma anyway, Pipu, non importa, stiamo tranquilli, e Clara e San Giovanni ci cantano Le ragazze.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Dito nella piaga ci hanno fatto ascoltare. Che fastidio. Mamma mia, che storia. Oh, pensate cosa succede nel mondo. È incredibile. Ma vero, pensate che un operatore telefonico è stato legato a un palo dalla folla inferocita. Perché il 5G non prende. Dico, mamma mia, che casino. Perché non funzionava internet. Si sono proprio arrabbiatissimi. E la folla aggressione, una follia aggressione, è venuta in un villaggio nello stato dell'Uttar Pradesh in India. Il tecnico, poi liberato dalla polizia, era stato assunto da soli 3 mesi ed era la prima volta che andava a ispezionare il ripetitore. Poverino, è stato aggredito dalla folla, sequestrato e legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile. E questo giovane operatore, poverino, ma tutto perché non funzionava la linea del 5G. Che casino che succede nel mondo. Elma e Sonico ci cantano Nei miei DM.

Per uno come me che ha perso la testa, che casino che succede? Oh, ci sono molti fuori di testa in giro purtroppo, eh? Non so se avete visto anche nei news, quel tipo, ora no, cos'era? È successo, si era denudato e si era messo a correre per un paio di chilometri nella città, e poi è stato arrestato. Anyway, succedono cose stranissime nel mondo. Pensate che una donna di 38 anni finge di averne 12 per farsi adottare. La scoperta dopo un anno è successo. L'incredibile storia che arriva dal Brasile. Amanda Maria Souza de Oliveira si trova sotto processo per frode. Per circa 14 mesi ha vissuto in casa di una coppia, recitando la parte della minore. E lei dice: ero in difficoltà e bisognosa di famiglia. Mamma mia, che casino. Ossessione, ossessione, mamma mia, che canzoni che ci sono nel mondo. Allora, voi ce la canta Elettra Lamborghini.

0: Voilà, ce l'ha appena fatta ascoltare Elettra Lamborghini. Mamma mia, che storie. Pensate, nonostante tutto il caro vita, pensate che degli australiani, dei giovani australiani, mollano tutto qua in Australia, il lavoro per comprare una casa in Italia. E casa a un euro in Sicilia, la loro avventura diventa anche un caso social da milioni di click. Ormai comprare casa, dicono qua in Australia, è difficilissimo, ci vuole $1 million. Allora questi ragazzi, quattro amici, sono subito saliti su un aereo, sono andati proprio in Italia a vedere come funziona questa situazione di comprare una casa a un euro. E i quattro così hanno noleggiato un'auto e hanno cominciato a girare per l'Italia, concentrandosi soprattutto in Sicilia. Visitano alcune delle abitazioni messe in vendita nell'ambito dei programmi delle case da un euro. Ma il segno mediterraneo, almeno all'inizio, assomiglia più a un film dell'orrore. Hanno visto catapecchie, case scassate, un casino che non si finisce più. Devono spendere più soldi dopo per rimettere a posto, permessi, così e via dicendo. E non è easy, non è facile tutto quello che sembra facile, però pensate che hanno preso un milione di click, un milione di click sui social. Mamma mia, social da milione di click. Anyway, people, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, poi ritorniamo con voi qua in diretta radiofonica. Le cose che non sai di me, questo ce le canta Sara Mattei.
1: Ricorda l'estate,

0: Hey Adelaide, 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the News and Events tab at 5ebi.com.au. That's 5ebi.com.au. Click News and Events to have your say and follow the link. 5EBI, your voice, your radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peter's e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

sì, il programma finisce qui, programma del mercoledì mattina dalle ore 7 sino alle ore 8 in compagnia con Francesco, un programma in italiano. Sono 52 minuti passati alle ore 7 del mattino, 9-10 gradi di temperatura.